chine jina me huse ni awati ifri mire santini ni minye huse wedi ubiare hamoda iti onmiya utie me.